Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. 3 giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: friends.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ

art, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi

0: sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.
1: You ready?

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: dopo la domenica.
1: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Ora e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Ci avete mai fatto caso? Ogni giorno incontriamo decine, centinaia, milioni, miliardi di persone in giro, eppure quasi tutti usiamo sempre le stesse parole, no? Soprattutto le persone che conosciamo. Com'è che inizia una conversazione con una persona che conosciamo, un conoscente, un amico? Ciao, come stai? Ciao, tutto bene? Tutte queste parole, tutte queste frasi, usiamo tutte le stesse cose. Perché? E soprattutto, cos'è che ci aspettiamo dall'altra persona? Una vera risposta o è solo un modo di dire?
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi, per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Una cosa che facciamo veramente tutti è salutare qualcuno. Sembra la cosa più semplice del mondo e infatti lo facciamo con una certa leggerezza dicendo sempre le stesse cose. Ciao, tutto bene? Come va? La cosa curiosa è che spesso non ci aspettiamo davvero una risposta dettagliata da parte della persona che stiamo interpellando, no? In quel momento. Sono delle formule piccole, sono dei rituali sociali, sono dei modi per dire ti ho visto, ti riconosco, sono contento che tu sia qui. E quindi ti saluto, eppure basta qualcuno che risponde sinceramente a quel tutto bene per cambiare completamente la conversazione, perché all'improvviso quelle parole automatiche tornano ad avere un significato. È una riflessione che mi piace molto perché ricorda che alcune delle cose più importanti della vita passano attraverso dei gesti piccolissimi, quindi una domanda, un saluto, una frase detta quasi senza pensarci, magari proprio lì dentro si nascondono delle conversazioni che vale la pena fare. Delle volte invece vogliamo solo salutare per gentilezza, quindi si dice tutto bene e poi magari arriva una risposta che non ci aspettavamo e siamo costretti a dover parlare per un'ora. È tutta una questione di prospettive.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in

0: di come muori.
1: Torna Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri e guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute e Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i Pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani, naturalmente puntualissimo.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. 3 giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio,

dalle ore 21 l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio, Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

C'è una nuova mania in questo 2026 ed è quello di creare delle liste che in realtà esistono da sempre. Da quando c'è un foglio, una penna, noi scriviamo la qualunque su delle liste, tipo la lista delle spese, della spesa, delle cose da fare, dei libri da leggere, film da vedere, posti da visitare, cose da imparare, persino la lista delle liste. La cosa interessante è che spesso non le completiamo nemmeno, no? Almeno per quanto riguarda me e la cerchia delle persone che conosco che fanno delle liste ma che non portano mai a termine. Eppure ci fanno stare bene, perché scrivere qualcosa su una lista dà al cervello proprio una sensazione di ordine, di controllo, come se improvvisamente il caos della giornata diventasse quasi più gestibile grazie alle cose scritte su un semplice foglio. E allora continuiamo ad aggiungere punti, spuntare attività, creare nuove categorie, forse non perché siamo diventati più organizzati, ecco, ma perché in un mondo pieno di informazioni abbiamo bisogno di mettere qualche paletto, e alla fine secondo me bisogna anche dirlo, avere quei punti sbarrati di una lista ci dà una grossissima soddisfazione. Quindi viva le liste, continuiamo a farle. Yeah.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca. Da Palermo arriva la sentenza di primo grado del processo contro Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla Milicia, consumatasi il 10 febbraio 2024. Il presidente della prima corte d'assise ha inflitto il massimo della pena per tutti e tre gli imputati, condannati all'ergastolo. Inoltre per loro scatta anche l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e il risarcimento ai familiari delle vittime quantificato in 1 milione di euro. Nella strage morirono la moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di soli 5. I tre vennero assassinati dopo essere stati torturati durante un folle rito di liberazione dal demonio, da cui Barreca, fanatico religioso che aveva frequentato la chiesa evangelica, era ossessionato. Ci spostiamo in Iran. La salma dell'ex guida suprema, Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, è giunta alla grande moschea di Mosalla, a Teheran, dove domani si celebreranno i funerali. Nel frattempo, il New York Times rivela che Washington ha temuto che Israele stesse pianificando di uccidere i principali negoziatori iraniani proprio durante i colloqui per raggiungere un accordo di pace. Le preoccupazioni si sono concentrate sul ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, e sul presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Come riporta il quotidiano newyorkese, nel timore che un tentativo di assassinio da parte di Israele potesse far fallire i negoziati, Washington sarebbe arrivata al punto di chiedere ad altri paesi della regione di avvertire l'Iran della possibilità che Tel Aviv prendesse di mira i due funzionari. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese lo scorso 24 giugno. La conta arriva ormai a 2.595 morti. A comunicare la cifra è stata la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha annunciato un fondo di 200 milioni di dollari per la ricostruzione, ottenuto con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale. E rientriamo in Italia per parlare della crisi in seno alla RAI. Tutti i membri della Commissione parlamentare di vigilanza si sono dimessi. All'addio degli esponenti dell'opposizione è seguito anche quello della maggioranza. Alla base dello scontro resta il lungo stallo sulla ratifica della nomina di Simona Agnes alla presidenza della RAI, che da oltre un anno paralizza i lavori della Commissione. Le opposizioni parlano di un organismo ormai arrivato a un punto di non ritorno e accusano la maggioranza di averne compromesso il funzionamento. Di segno opposto la replica del centrodestra, che attribuisce alle opposizioni la responsabilità della crisi. È di 201 euro la spesa media a famiglia per i saldi estivi. È la stima di Confcommercio in vista dei saldi che partono domani in tutta Italia, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, che li applicherà dal 16 luglio. Il numero di famiglie che acquistano in saldo è di oltre 16 milioni. E chiudiamo con lo sport. Notte priva di sorprese ai Mondiali 2026. Come da pronostico, si qualificano agli ottavi di finale Spagna, Portogallo e Svizzera. Le Furie Rosse hanno rifilato un netto 3-0 all'Austria. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha superato in rimonta la Croazia per 2-1 e agli ottavi giocherà il derby iberico contro la Spagna. Cammina sul velluto la Svizzera, che vince per 2-0 contro l'Algeria. Gli elvetici attendono di conoscere la loro prossima avversaria, che uscirà dalla sfida di domani tra Colombia e Ghana. Per il momento è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Go Kingston.

0: Allora, cari amici, parliamo di uno dei momenti più belli e soprattutto più amati dalla maggior parte delle persone, soprattutto dopo una giornata di stress, dopo una giornata di lavoro intenso, si ritorna a casa, magari sta per fare buio e davanti a noi c'è il tramonto e quindi ci fermiamo ad osservarlo. Il tramonto che esiste da sempre, no? Non è una novità del 2026, eppure basta aprire negli ultimi anni i social per accorgersi di una cosa. Siamo letteralmente ossessionati dai tramonti, mari, mare, montagna, città, anche tramonti in un parcheggio, sui balconi, qualsiasi posto va bene, no? È sempre bello. La domanda interessante è perché? Perché continuiamo a fotografarli e a pubblicarli? Secondo molti psicologi, il tramonto rappresenta uno dei pochi spettacoli gratuiti che riescono ancora a farci fermare. Ovviamente è gratuito, non richiede biglietti, non richiede tecnologia, non richiede organizzazione, succede e basta. È democratico, lo vediamo tutti ogni giorno. E in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da contenuti costruiti, il tramonto continua ad essere molto real, no? Molto autentico. Forse è per questo che ci piace così tanto, perché ci ricorda che esistono ancora cose bellissime che non sono state progettate per diventare virali. Lo fanno e basta.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani per chiudere la nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, dunque siamo arrivati al tanto atteso fine settimana dedicato a Beach Like a DJ, che torna dunque in città da oggi a domenica 5 luglio per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Un weekend per divertirsi dunque a ritmo di musica sull'arenile di Piazza Brescia, con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e DJ set la sera. Questa tappa di Beach Like a DJ, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo, offre una fine settimana unico nel suo genere, da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio, vedi la Pina, Diego Lavalle, Umberto Damiano, Enni Mazzola e di grandi artisti del panorama musicale italiano. Ad accendere il palco questa sera alle 21 sarà Radio M2O, che farà ballare il pubblico con una selezione di DJ set d'eccezione, tra cui quello di Albertino. A curare invece la serata di domani, sabato, sempre dalle 21, sarà Radio DJ, con la conduzione degli speaker della radio, che presenteranno sul palco alcuni dei cantanti italiani più amanti del momento, ovvero sia Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti,

0: e Noemi e settembre. Per quanto riguarda invece le attività giornaliere, ricordiamo che sabato, quindi domani e domenica dalle 7:30, 7:30 del mattino naturalmente, sarà possibile partecipare a tutta una serie di iniziative, di attività sulla spiaggia, dai corsi fitness alle partite di beach volley, bowling, beach tennis, bocce, calcio balilla, ping pong e via via tante iniziative. Inoltre dalle 11:30 30 e alle 18 sono previsti aperitivi a ritmo di musica e in compagnia di Umberto e Damiano e Anni Mazzola. Infine, la giornata di domenica si concluderà al tramonto con il DJ set firmato Radio DJ che chiuderà lo speciale weekend di musica e divertimento. Da ricordare che in questi giorni, fino di fatto oggi, c'è stata e c'è quindi questa simpatica, ormai tradizionale anticipazione con la diretta da Jesolo dei protagonisti della trasmissione Pinocchio, vale a dire Lapina, Diego Passoni e Valentina Ricci. Per partecipare alle attività di fitness è necessario comunque riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito Info Point DJ allestito nel village dell'evento sull'Arenile di Piazza Brescia. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale DJ bag. L'evento, come detto, è realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember!
2: La storia delle disco di Jesolo continua!
3: It's showtime, folks. Are you ready?

said I need to sober. Brothers, do you know what I mean?

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Ma ben ritrovati, una buona giornata, un buon venerdì 3 di luglio al popolo, gli ascoltatori di Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, pronto anche quest'oggi per tenervi compagnia, pronto soprattutto per darvi qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus and Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri e guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli,

Lì cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute e Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i Pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani naturalmente puntualissimo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Ancora salve a tutti, ancora un buon venerdì al popolo, agli ascoltatori di Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, pronto anche a ricordarvi che fino alle 13 questa mattina trovate in Piazza Kennedy il mercato settimanale.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Amici, a partire da oggi e fino a domenica, l'Arenile di Piazza Brescia ospita 3 giorni di musica, sport e divertimento. Arriva infatti Beach Like DJ, l'appuntamento estivo con Radio DJ che porterà insomma in città anche alcuni speaker della nota emittente: La Pina, Diego, La Vale, ma anche Umberto Damiano e Annie Mazzola, oltre a grandi artisti del panorama musicale italiano come Albertino, Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Insomma, per il weekend direi che il divertimento è assicurato.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. Tre giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Arte, musica, ma anche cibo che si incontrano al J Museo in quella che sarà una serata speciale pensata proprio per vivere il museo in un modo inedito e anche

coinvolgente. Ecco, un appuntamento che prenderà il via con una visita guidata alle mostre Icons, Elliot, Erwitt e Tra Terra e Acqua, per poi trasferirsi sulla terrazza del Jay Museo, dove la serata si animerà con la voce di Sara Righetto e la chitarra di Alessandro Pasquale. Poi a completare l'atmosfera ci sarà anche un piccolo momento conviviale proprio con prodotti tipici locali a cura di un'azienda agricola del territorio. Ecco, il primo appuntamento in programma il 4 luglio e ha come titolo L'Italia in bianco e nero.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Amici, la rassegna Carnevale d'estate torna ad animare quella che è Piazza Torino con spettacoli teatrali brillanti, ma anche commedia dell'arte, regalando così delle serate divertenti, ve lo assicuro, saranno davvero adatte a tutte le età. Si comincia sabato 4 luglio con lo spettacolo Casanova Grand Tour.
1: I hate confrontation.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

E con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un buon weekend a questo punto, un buon venerdì pomeriggio, un buon sabato, una buona domenica, ci ritroveremo poi puntuali lunedì qui su Radio Jesolo Web. Dale davvero tutto, ciao!

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, dunque siamo arrivati al tanto atteso fine settimana dedicato a Beach Like a DJ, che torna dunque in città da oggi a domenica 5 luglio per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Un weekend per divertirsi dunque a ritmo di musica sull'arenile di Piazza Brescia, con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e DJ set la sera. Questa tappa di Beach Like a DJ, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo, offre un fine settimana unico nel suo genere, da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio, vedi la Pina, Diego Lavalle, Umberto Damiano, Enni Mazzola e di grandi artisti del panorama musicale italiano. Ad accendere il palco questa sera alle 21 sarà Radio M2O, che farà ballare il pubblico con una selezione di DJ set d'eccezione, tra cui quello di Albertino. A curare invece la serata di domani, sabato, sempre dalle 21, sarà Radio DJ con la conduzione degli speaker della radio.

0: che presenteranno sul palco alcuni dei cantanti italiani più amanti del momento, ovvero sia Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Per quanto riguarda invece le attività giornaliere, ricordiamo che sabato, quindi domani e domenica dalle 7:30, 7:30 del mattino naturalmente, sarà possibile partecipare a tutta una serie di iniziative, di attività sulla spiaggia, dai corsi fitness alle partite di beach volley, bowling, beach tennis, bocce, calcio balilla, ping pong e via via tante iniziative. Inoltre dalle 11:30 e alle 18 sono previsti aperitivi a ritmo di musica in compagnia di Umberto e Damiano e Anni Mazzola. Infine la giornata di domenica si concluderà al tramonto con il DJ set firmato Radio DJ che chiuderà lo speciale weekend di musica e divertimento. Da ricordare che in questi giorni, fino di fatto oggi, c'è stata e c'è quindi questa simpatica, ormai tradizionale anticipazione con la diretta da Jesolo dei protagonisti della trasmissione Pinocchio, vale a dire La Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci. Per partecipare alle attività di fitness è necessario comunque riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito Info Point DJ allestito nel village dell'evento sull'Arenile di Piazza Brescia. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale DJ bag. L'evento, come detto, è realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì 3. Quanto amo il 3, mi piace il numero 3,
2: bello,
1: me ne frega
2: 3.
1: Qualcosa? No,
2: a me sì.
1: Ciao Alo.
2: Ciao Ale, a me interessa.
1: Oh, che bello, meno male.
2: Perché sono nato a marzo, quindi sai il 3.
1: E io
2: il
1: sono nata il 3 gennaio.
2: E allora vedi che tutto torna.
1: Sì, ma io l'ho detto che noi siamo una coppia perfetta radiofonicamente parlando. Mi faccio i complimenti, ci faccio i complimenti da sola.
2: Facciamoceli ogni tanto, ma sì, autostima,
1: allora,
2: autostima.
1: Oggi il caso umano della settimana chi è?
2: È la persona che dice io il sole non lo sento e poi diventa color aragosta in 12 minuti.
1: Attenzione ragazzi, protezione. Continueremo con un argomento particolare che riguarda i matrimoni e dove si trovano i soldi per sposarsi. Cioè io voglio
2: nelle
1: sapere
2: buste degli invitati.
1: Lo voglio sapere dove trovate i soldi per sposarvi. Soprattutto la voglia. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Cose assurde successe
2: sì.
1: in gita.

0: this.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Bene, cominciamo subito con il caso umano della settimana, che a quanto pare, secondo il nostro Alo, è la persona che dice io il sole non lo sento e poi si brasa completamente.
2: Sì, perché d'estate questo caso umano si manifesta ovunque, è la persona che dice proprio con orgoglio io il sole non lo sento e infatti lo sente malissimo. Questa persona arriva in spiaggia di solito con zero crema, zero cappello, zero maglietta, zero paura, zero prudenza perché... tra virgolette non sente il sole e il sole invece sente benissimo
1: e
2: lui.
1: Picchia fortissimo.
2: Picchia forte. Le frasi tipiche di questo caso umano sono: no, io non mi scotto mai. Ah, ma io ho la pelle forte. Io divento subito dorato, come i crostini. Sei un crostino dorato, certo. Io prendo solo un po' di colore. Io sono, e questa è la più bella, io sono mediterraneo, certo. Dopo un'ora è rosso come un semaforo rotto. Tu gli dici: metti la crema. E lui risponde: ma figurati, io il sole non lo sento. Due ore dopo cammina

0: come un robot, non può sedersi,
1: che brutto.
0: Non può sdraiarsi, non può muovere le braccia, sembra un personaggio buggato di un videogioco, sai quelli dei videogiochi anni 90.
1: Ti vanno a sbattere,
0: esatto.
1: Sì. Tipo Tomb Raider quando saltava.
0: Tipo, e il vento, e poi ti dice, è il vento che mi ha fregato. La persona che non sente il sole è anche quella che la sera si spalma lo yogurt.
1: Mamma mia.
0: Dorme in piedi, si lamenta con chiunque, dà la colpa al meteo, dà la colpa all'ozono, dà la colpa alla vita, ma mai a se stesso. Tu ti sei messo la crema, lui no, tu stai bene, lui soffre come un gladiatore sconfitto e continua però a ripetere, no, io il sole non lo sento. Eh sì, certo, tu senti anche la luna.
1: E ma lo senti e come?
0: Esatto, quindi ricordatevi, chi dice io il sole non lo sento, oltre a essere un caso umano, lo sente e lo sente fortissimo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il caso umano della settimana, io il sole non lo sento e poi lo sente doppio perché si brucia, si ustiona, la sera piange, gli viene la febbre e quindi il caso umano è colui che non accetta di avere una pelle normale come tutti noi nonostante magari sia mediterraneo come dice lui. Andiamo ai messaggi.
2: Marta e Stefano, ciao Marta, scrive Marta, il mio fidanzato dice sempre io il sole non lo sento, oggi è tornato a casa color rosso evidenziatore, ora cammina come un Playmobil triste.
1: Eh sì, perché poi ti sta bene, a me succede, certo. Posso dire, io lo faccio a volte, ma perché per sbaglio mi addormento, non
2: sì,
1: è perché
2: mai addormentarsi sotto
1: il sole. E poi me ne pento, sì, sono un caso umano, lo ammetto. Andiamo da Stefano.
2: Da Stefano, ciao Stefano, io ho un amico che non sente il sole, dopo 2 ore in spiaggia sembrava un toast, ha dato la colpa al vento, alle nuvole e alla vita, mai alla sua stupidità.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E continuiamo questa puntata di oggi, in questo venerdì frizzantino che sa già di weekend, con un capitolo importante che riguarda i matrimoni, ma soprattutto dove trovate i soldi per sposarvi. Domanda di oggi.
2: Sì, perché io prima ho detto buste degli invitati, ma quelle arrivano dopo.
1: Ti ricordi la rubrica che facevamo tempo fa?
2: A domandarlo comincia tu.
1: Cose che nessuno ha il coraggio di chiedere, io ve lo chiedo.
2: Come cavoli.
1: Come caspiterina fate a sposarvi? Tra poco.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: A domandarlo comincia tu. Perché vi sposate e soprattutto dove trovate i soldi? Questa è la domanda di oggi. Ti stavo per chiedere se sei sposato, no? Lo so,
2: no,
1: bene.
2: Ma ancora no.
1: Allora, perché voglio aprire questo capitolo? Mannaggia a me che mi sto addentrando in un argomento scomodo. Però io veramente, cioè, ho letto delle statistiche a riguardo, no?
2: Sì.
1: Allora, i soldi per sposarsi,
2: che sono tanti perché ogni cosa costa il quadruplo.
1: Facendo una media, sì, di un matrimonio, ma proprio, ok.
2: Sì.
1: Catering sui 12.000 euro. Abiti e scarpe 2.000 euro.
2: Certo.
1: Affitto location 3.000 euro. Foto e video altri 3.000 euro. Costi organizzativi 1.000 euro. Musica, luci, animazione, bla bla bla 2.000. Se chiamate Alo, anche 100 euro vanno bene.
2: Vanno
1: poi
2: benissimo.
1: Sto scherzando.
2: Anche 80.
1: Bomboniere 400 euro. Trucco e acconciatura 250. Inviti e partecipazioni.

0: 150, per un totale bassissimo, per rimanere bassi nella media, 23.800 euro.
1: Sono tanti.
0: Sono tantissimi, ma ne vale la pena? Io penso che non mi sposto.
1: Per una festa che dura
0: un
1: giorno.
0: Per uno o per una, più che altro.
1: Ma
0: ne vale la pena.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'attentatrice dell'esplosione contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco sarebbe in fuga tra Francia e Italia. Secondo gli inquirenti si tratta di Anastasia Berezovska, 39enne ucraina, residente a Francoforte e con presunti legami con la criminalità organizzata. La donna avrebbe utilizzato un'auto a noleggio recuperata in Francia dopo aver attraversato il confine a piedi. Sulle sue tracce anche l'Interpol, che ha emesso un mandato di ricerca internazionale. Una nuova ondata di attacchi russi si è abbattuta sull'Ucraina con 74 missili e 500 droni su Kiev e altre città, nel più grave raid da inizio della guerra. Almeno 30 i morti e decine i feriti, colpito anche un pronto soccorso nella capitale. Il presidente Zelensky è rientrato d'urgenza dall'Irlanda e chiede agli Stati Uniti la produzione di sistemi Patriot. A Teheran si sono aperte le cerimonie funebri per Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ucciso negli attacchi attribuiti a Stati Uniti e Israele. La salma è stata esposta nella grande moschea di Mosalla, dove sono arrivate delegazioni straniere e funzionari di vari paesi. I funerali proseguiranno fino alla sepoltura prevista il 9 luglio. L'Italia, insieme ad altri paesi europei, non è stata invitata, sospesi intanto i colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti. Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita, trovate morti a Pietracatella nel Campobassano. La procura di Larino conferma, sulla base della consulenza medico-legale, l'avvelenamento da ricina, rafforzando l'ipotesi di duplice omicidio. Proseguono gli accertamenti anche in collaborazione con il Robert Koch Institute di Berlino e le audizioni della squadra mobile. A maggio 2026 le vendite al dettaglio in Italia registrano un lieve aumento. Secondo l'Istat, rispetto al mese precedente, crescono valore in volume, con andamento positivo sia per alimentari che non alimentari. Su base annua la crescita è del 2,2% in valore e dello 0,4% in volume, con un aumento più marcato nel solo comparto non alimentare. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio arriva da Aurelio De Laurentiis sui social. Benvenuto Max. Il tecnico livornese firma fino al 2029 e prende il posto di Antonio Conte. Per lui un ritorno immediato in Serie A dopo l'esperienza al Milan, con un ingaggio da circa 4 milioni e mezzo a stagione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Vi abbiamo chiesto come fate a sposarvi, soprattutto non tanto dove trovate la voglia, quello è soggettivo, ma dove trovate i soldi, anche quello è soggettivo. Però,
2: voglia
1: insomma,
2: e soldi, dai.
1: Abbiamo fatto una media, insomma, più che altro l'investimento ne vale la pena, il gioco vale la candela. Vabbè, sarebbero tante le cose da dire, ma andiamo ai messaggi. Matteo ci scrive: con quello che costa oggi un matrimonio, quasi quasi prenoto direttamente il viaggio di nozze e salto il resto. Ma sai che ci sono... un trend di adesso è fare il matrimonio a sorpresa.
2: Sì.
1: Nel senso, proprio per evitare super festeggiamenti ed evitare anche l'ansia da prestazione dell'invitato.
2: Certo.
1: Che deve, uno ti invita a un compleanno, a un battesimo, utilizza un'altra ricorrenza e poi davanti a tutti dice: noi oggi
2: sorpresa,
1: ci sposiamo.
2: Surprise.
1: E arriva il, come si chiama, cerimoniante?
2: Cerimoniere?
1: Non lo so.
2: Il celebrante.
1: Quella potrebbe essere un'opzione magari. Quando ricevo un invito a un matrimonio faccio prima il conto e poi controllo la data. Giulia. Brava Giulia. Sì, sono d'accordo con te. Io per fortuna sono fuori città, cioè sono trasferita non nella mia città natale.
2: Te ne sei evitati tanti.
1: Matrimoni, compleanni, con la scusa anche di lavorare nei villaggi. Sai quante volte? No, ma io non ci sono magari.
2: Ma
1: non
2: no,
1: è
2: sono in villaggio.
1: Esatto.
2: Ma è novembre. Che vuoi?
1: 23.000 euro per un giorno solo. Io mi emoziono già con una cena e una torta fatta in casa. Ha scritto mi emoziono, notare l'educazione di sì. Lorenzo, grande Lori.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Manca poco alla nostra rubrica preferita in conclusione della puntata di oggi. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose successe in gita. Ah, torniamo.
2: Io non fate tanto
1: non tra
2: gita.
1: I banchi di scuola, perché in gita si va in giro appunto, però torniamo ai tempi della scuola. Wow.

Ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet, 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme, con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ed eccoci qua con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cosa è successo in gita? Tu dicevi ne hai fatte tante, Alo, in gita?
2: Sì, io sull'autobus facevo gli scherzi, gridavo.
1: Non al conducente, spero.
2: Beh, gridavo, volevo che il grido arrivasse anche al conducente. A volte ho anche preso il microfono, quello lì, per dare degli annunci.
1: Già volevi fare lo showman.
2: E l'annuncio era tipo, che ne so, le mie scarpe puzzano, tipo... Giovanna ha fatto una puzzetta, cioè
1: eri già becero.
2: Ma tu pensa ai professori.
1: Beh, ma
2: bravo.
1: Tu non sapevi, no? Che saresti finito al comedy.
2: Esatto.
1: In effetti stavi allenando.
2: Facevo l'allenamento.
1: Allora iniziamo con "Sono ripartiti senza di me", un classicone dal pullman, insomma. Poi, sempre per il capitolo cose successe in gita scolastica, quanti studenti mancano all'appello? 12.
2: Beh, 12 sono tanti.
1: Sono un po' tantini. Prof astemia, beve una birra e precipita tra i binari della metro a Parigi.
2: Porca miseria, questo è grave.
1: In Francia, sempre tutto in Francia succede.
2: Sì.
1: Causa senza bidet, compagno sfascia il lavandino. Poi, un terzo della classe nel treno giusto, l'altro in quello sbagliato e l'altro fuori dal treno. Beh, cioè, nel senso,
2: ottimo
1: per tutti. Una mucca ha quasi... non so se lo posso dire, ingroppato una pro, cioè no, ingroppato,
2: vabbè,
1: aggredito una prof,
2: aggredito sessualmente,
1: ma no, non penso, quello è il toro. Vabbè, comunque
2: vabbè,
1: una mucca ci ha avuto a che fare con la prof.
2: Sì.
1: L'autista del pullman si presenta ubriaco. Beh, questa è meglio.
2: Ottimo!
1: questa no. Alunni, pronto prof, dov'è finita? E io che sono la prof, scrive. Oh cazzo, sto seguendo il gruppo sbagliato.
2: Non ci credo.
1: Sì, bellissimo. Era davanti. Con un'altra classe non
2: stupendo,
1: se ne accorta.
2: Stupendo, stupendo.
1: Partiti in 23, tornati in 25.
2: Ah, con due in più, vabbè.
1: Meglio in più che in
2: meno.
1: Un alunno ha incastrato la testa nel water. Ma dai, ma com'è possibile?
2: Può succedere.
1: Vabbè, l'autista si è scordato di venirci a prendere. Anche questo può succedere. Il mio amico è diventato padre. Meglio non farlo succedere. Siamo rimasti chiusi a Mauthausen dopo l'orario di chiusura. Oddio,
2: benissimo.
1: Che paura.
2: Mamma mia.
1: In chiesa un alunno si chiude nel confessionale e assolve una signora.
2: No vabbè, pazzesco.
1: I prof ubriachi riportati da noi in hotel a braccetto. Questo è motivo di ricatto.
2: Tanta
1: per farsi
2: roba,
1: mettere
2: vabbè.
1: Il 6.
2: Io sarei un professore del genere. Sì.
1: La prof, sono ubriaca, non lo dite al preside. Di fianco a me c'era il preside.
2: Bene.
1: Nella nostra camera d'hotel è caduto un pezzo di soffitto. Ma cosette tranquille, devo dire. Perdiamo il prof di filosofia. Riappare dopo ore un po' alterato. Scusate ragazzi, ero con Socrate.
2: Certo, sì.
1: E poi uno studente un po' in carne è rimasto incastrato in una grotta. I miei studenti mi preparano il cibo con spezie di dubbia natura e io finisco strafatta.
2: Certo.
1: E basta, a buon
2: intenditor. Dubbia natura fa molto ridere. Comunque
1: parlo.
2: Me ne sono venute in mente tante, ma non le posso dire. Più che altro perché sono tante e quindi le racconterò un'altra volta.
1: E tienitele per la prossima, va.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy, giunge alla fine anche questo venerdì, però non demordiamo noi, vi ricordiamo che nel weekend non si riposa, o meglio, il
2: mai.
1: Sabato ci siamo, la domenica facciamo il riposino, ma il sabato domani puntata speciale, caro Alo.
2: Ma sai Ale, ti devo dare una brutta notizia.
1: Cioè?
2: Io per lavoro domani purtroppo non ci posso essere.
1: No.
2: La redazione già lo sapeva, lo sapevano tutti, la radio,
1: no.
2: Ma anche le amiche e gli amici del Comedy, l'ho detto, ma Ale, purtroppo...
1: Vabbè,
2: mi piange
1: allora,
2: il cuore.
1: Ci sarai comunque, perché noi, come
2: beh, poi
1: sempre,
2: comunque ci sono nei
1: faremo,
2: momenti
1: certo, faremo il best of della settimana. Quindi pescheremo i momenti salienti di questa settimana in cui c'eri anche tu, quindi
2: certo.
1: Ascolteremo la tua voce. Però sarò io ad accompagnarvi in questo viaggio. Facciamo così, quindi
2: tanto
1: intanto...
2: lo so che ti mancherò.
1: Ma
2: me lo puoi
1: adesso
2: anche
1: che
2: dire.
1: Te ne vai, io stappo la bottiglia. No, scherzo, sto
2: scherzando. Ecco cos'era la bottiglia di prosecco, lo sapevi già. Perché c'è una bottiglia di prosecco,
1: no,
2: da quando
1: bravo,
2: sono
1: vai,
2: arrivato.
1: Vai a fare le tue cose, non ti preoccupare, lasciami da sola domani. Allora salutiamo il nostro Alessandro Bisogni.
2: E salutiamo la nostra bevitrice di prosecco, quindi no, scherzo, Alessandra Bellotti.
1: E torno da sola domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ma solo domani, lunedì
1: sì,
2: torno,
1: sì.
2: Dai.
1: Non lo so se lunedì ti apro, sai?
3: Brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, dunque siamo arrivati al tanto atteso fine settimana dedicato a Beach Like a DJ, che torna dunque in città da oggi a domenica 5 luglio per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Un weekend per divertirsi dunque a ritmo di musica sull'arenile di Piazza Brescia, con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e DJ set la sera. Questa tappa di Beach Like a DJ, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo, offre una fine settimana unico nel suo genere, da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio, vedi Lappina, Diego Lavalle, Umberto Damiano, Enni Mazzola e di grandi artisti del panorama musicale italiano. Ad accendere il palco questa sera alle 21 sarà Radio M2EO, che farà ballare il pubblico con una selezione di DJ set d'eccezione, tra cui quello di Albertino. A curare invece la serata di domani, sabato, sempre dalle 21, sarà Radio DJ, con la conduzione degli speaker della radio che presenteranno sul palco alcuni dei cantanti italiani più amanti del momento, ovvero sia Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Per quanto riguarda invece le attività giornaliere, ricordiamo che sabato, quindi domani e domenica dalle 7:30, 7:30 del mattino naturalmente, sarà possibile partecipare a tutta una serie di iniziative, di attività sulla spiaggia, dai corsi fitness alle partite di beach volley, bowling, beach tennis, bocce, calcio balilla, ping pong e via via tante iniziative. Inoltre dalle 11:30 e alle 18 sono previsti aperitivi a ritmo di musica e in compagnia di Umberto e Damiano e Enni Mazzola. Infine la giornata di domenica si concluderà al tramonto con il DJ set firmato Radio DJ, che chiuderà lo speciale weekend di musica e divertimento. Da ricordare che in questi giorni, fino di fatto oggi, c'è stata e c'è quindi questa simpatica, ormai tradizionale anticipazione con la diretta da Jesolo dei protagonisti della trasmissione Pinocchio, vale a dire Lappina, Diego Passoni e Valentina Ricci. Per partecipare alle attività di fitness è necessario comunque riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito Info Point DJ allestito nel villa dell'evento sull'arenile di Piazza Brescia. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale DJ bag. L'evento, come detto, è realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

reluctant.

0: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi l'appuntamento con me, Adriana Paratore. Sarò con voi da adesso fino alle 17.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Ritorniamo a parlare del vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, perché ha appena ricevuto una laurea ad honorem presso il Conservatorio di Benevento. Ha ricevuto il titolo di dottore in canto pop rock. Io gli avrei dato anche la specializzazione in neomelodico, visto che quello è proprio il suo campo. Devo dire che se l'è meritato, tra l'altro lui ha dedicato la sua laurea alla mamma, le ha detto: oh, ci ho messo un po' di anni, ci ho messo troppo, sono stato un po' troppo fuori corso, ma alla fine ce l'ho fatta, ma che vuoi, ci avevo da lavorare. Grande, Sal Da Vinci mi piace molto, soprattutto mi piace tantissimo la sua Per Sempre Sì.

0: 25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.
1: Hello, you've reached the afterlife message.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ritorniamo a parlare dei reali d'Inghilterra, in particolare della regina Camilla, che è nell'occhio del ciclone in questi giorni per essersi fatta una foto insieme a J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. Questo perché lei ha detto perché entrambi amiamo la lettura, voglio sensibilizzare alla lettura e via dicendo, ma qual è il problema? Il problema è che l'autrice di Harry Potter ha scritto un saggio contro le persone transessuali e ha detto delle cose, ha preso una posizione molto netta contro

i transessuali, ragion per cui questa foto che arriva proprio nel mese del Gay Pride è sembrata inopportuna. Per carità, hanno detto in tanti, tu puoi fare le foto con chiunque, anche

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, tutti i giorni dalle 15 alle 17. Radio Station BTSN 00P.

0: Oh.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Insomma, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa a Belluno. Qualcuno si è sentito male, ma l'elicottero del 118 purtroppo non è riuscito ad atterrare. Indovinate perché? Perché c'erano delle persone che si erano messe a prendere il sole con l'asciugamano proprio sulla pista di atterraggio. E non solo. Quando hanno visto l'elicottero, non è che si sono spostati quei geni. Comunque, pensate che quelli del soccorso alpino hanno dovuto fare un comunicato nei social dicendo: ragazzi, l'area della pista d'atterraggio dell'elisoccorso è delimitata da una grande lettera H. Dove vedete l'H, non potete mettervi a prendere il sole perché altrimenti ostacolate i soccorsi. Ma quantomeno, almeno, se proprio decidete di prendere il sole là, ma se vedete l'elicottero, ma perché non vi ma vi volete spostare? Niente, no, questi stavano là tranquilli a prendere il sole come se niente fosse. Intanto l'elicottero gli gironzolava intorno in attesa che qualcuno si spostasse. Raga, io sono senza parole.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Iniziamo dai mondiali 2026. Come da pronostico, Spagna, Portogallo e Svizzera si qualificano agli ottavi di finale. Le Furie Rosse hanno rifilato un netto 3-0 all'Austria, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha superato in rimonta la Croazia per 2-1. Al prossimo turno giocherà il derby iberico contro la Spagna. Bene anche la Svizzera, che vince per 2-0 contro l'Algeria. Oggi le ultime partite dei sedicesimi: Australia-Egitto, Argentina-Capoverde e Colombia-Ghana. Intanto in Germania il CT Julian Nagelsmann si è dimesso dopo la prematura eliminazione della sua nazionale dalla Coppa del Mondo. La decisione è maturata al termine di una riunione di crisi svoltasi ieri con i vertici della Federcalcio tedesca. Per la successione il nome in pole è quello di Jürgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool. Parliamo ancora di allenatori, ma di quelli italiani. Ufficiale l'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. L'ex di Milan e Juventus ha firmato un contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 30 giugno 2029. Sulla panchina della nazionale italiana potrebbe invece tornare Antonio Conte. Si discute anche del prossimo direttore tecnico azzurro, con le quotazioni di Paolo Maldini in netta crescita. L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro per aver esposto, in due distinti momenti, due stendardi dal contenuto offensivo verso il Milan e i suoi tifosi durante la sfilata organizzata il 17 maggio per festeggiare la vittoria dello scudetto. Sanzionata con un'ammenda dello stesso importo, a titolo di responsabilità oggettiva, anche la società. E chiudiamo con Wimbledon, dove inizia oggi il terzo turno del torneo maschile. Tra gli azzurri in campo solo Jannik Sinner, che reduce dalla sofferta vittoria in 3-set contro il portoghese Nuno Borges, affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. Il match non inizierà prima delle 15.30. Tra le donne, Jasmine Paolini e Sara Errani saranno impegnate nel primo turno del doppio contro Maria Kuzireva e Irina Simanovic. L'inizio della partita è previsto non prima delle 14.20.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: This is TJ.

talk about. Vivere il lungomare di Jesolo nell'atmosfera unica dell'alba. Sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, dunque siamo arrivati al tanto atteso fine settimana dedicato a Beach Like a DJ, che torna dunque in città da oggi a domenica 5 luglio per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Un weekend per divertirsi dunque a ritmo di musica sull'arenile di Piazza Brescia, con tante attività di giorno ed esclusivi concerti live e DJ set la sera. Questa tappa di Beach Like a DJ, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo, offre una fine settimana unico nel suo genere, da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio, vedi la Pina, Diego Lavalle, Umberto Damiano, Enni Mazzola e di grandi artisti del panorama musicale italiano. Ad accendere il palco questa sera alle 21 sarà Radio M2O, che farà ballare il pubblico con una selezione di DJ set d'eccezione, tra cui quello di Albertino. A curare invece la serata di domani, sabato, sempre dalle 21, sarà Radio DJ, con la conduzione degli speaker della radio, che presenteranno sul palco alcuni dei cantanti italiani più amanti del momento, ovvero sia Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Per quanto riguarda invece le attività giornaliere, ricordiamo che sabato, quindi domani e domenica dalle 7:30, 7:30 del mattino naturalmente, sarà possibile partecipare a tutta una serie di iniziative di attività sulla spiaggia, dai corsi fitness alle partite di beach volley, bowling, beach tennis, bocce, calcio balilla, ping pong e via via tante iniziative. Inoltre dalle 11:30 e alle 18 sono previsti aperitivi a ritmo di musica e in compagnia di Umberto e Damiano e Enni Mazzola. Infine la giornata di domenica si concluderà al tramonto con il DJ set firmato Radio DJ, che chiuderà lo speciale weekend di musica e divertimento. Da ricordare che in questi giorni, fino di fatto oggi, c'è stata e c'è quindi questa simpatica, ormai tradizionale, anticipazione con la diretta da Jesolo dei protagonisti della trasmissione Pinocchio, vale a dire La Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci. Per partecipare alle attività di fitness è necessario comunque riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell'apposito Info Point DJ allestito nel villa dell'evento sull'arenile di Piazza Brescia. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale DJ bag. L'evento, come detto, è realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo. In ogni caso, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

We are from Heaton, the electric one. Does it shock you, see?

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho la

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: L'appuntamento con l'informazione: la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per furto e detenzione a fine di spaccio dopo il furto di medicinali, tra cui 80 fiale di fentanyl, idonea a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, alla quale ha partecipato tra gli altri il capo di gabinetto del Ministero della Salute. Sono stati attivati i carabinieri del NAS per gli accertamenti, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità. La Regione Lazio, dal canto suo, ha dato disposizioni per effettuare una visita ispettiva straordinaria nell'ospedale. Alla vigilia dell'inizio dei funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso negli attacchi di Stati Uniti e Israele, il presidente della Repubblica Islamica Massoud Pezeshkian ha reso omaggio all'Ayatollah come molti altri cittadini e ha pregato sulla bara di Khamenei nel complesso religioso della grande moschea di Mosali a Teheran, dove si celebreranno le esequie. Minacciose le parole del leader dei Pasdaran, il generale Ahmad Vahidi, che ha detto: devono sapere che il sangue puro del nostro imam martire segnerà un'altra svolta nelle vittorie dell'amato Islam sulla scena mondiale. Gli inquirenti monegaschi hanno ricostruito la fuga della donna ricercata per l'esplosione avvenuta nel Principato il 29 giugno, che avrebbe avuto come obiettivo il magnate ucraino Vadim Ermolaev, con legami con la Russia. Secondo gli investigatori, la donna prima è entrata in Francia, poi da lì in Italia, per poi attraversare diversi paesi europei fino al suo paese di residenza, la Germania. Il vice procuratore di Monaco Morgan Raimond

0: dichiarato che l'ultimo indirizzo noto della donna si trova proprio in Germania. Il tennis, Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale di Wimbledon, numero uno al mondo, ha battuto in tre set col punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 in 2 ore e 13 minuti di gioco lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del ranking ATP. Agli ottavi il tennista azzurro affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo, che ha sconfitto lo spagnolo Rafa Hodar in 4 set. A pro dagli ottavi anche Novak Djokovic, che ha superato il francese Arthur Rinderneck col punteggio di 5-7, 4-6, 6-1, 6-7. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

mondi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Il comune di Jesolo e la biblioteca civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio DJ ritorna a Jesolo. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, non perdere Beach Like a DJ. Tre giorni di musica, sport e intrattenimento sull'arenile di Piazza Brescia, tutto a ingresso gratuito. Venerdì 3 luglio, dalle ore 21, l'imperdibile DJ set con Albertino e i DJ di M2O. Sabato 4 luglio, il palco si accende con le voci di La Pina, Diego e Lavale, Umberto e Damiano e Anni Mazzola per il grande live show con Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. E le sorprese non finiscono qui. Per tutta la settimana segui in diretta da Jesolo le puntate di Pinocchio. Beach Like a DJ. Scopri il programma completo dell'evento e delle attività su www.jesolo.it.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: 5'9", brown eyes.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: This is the billing office for Tri-City Medical Center, calling for Jason Ross. If you are Jason Ross, press 1 now. If Jason is not available, press 2.

sabato 11 luglio alle ore 5.30 da Piazzetta Faro parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Something special. Slow, so.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: flashlight.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.